0: Cara mamma, tu sei il mio angelo del cuore, sei la mia vita, un'amica, ti voglio bene.
1: Mamma, tu mi hai regalato la vita, per questo questa canzone è per te. Sei